Piove sulle tamerici salvastre d'arse. Piove sulle nostre mani ignude. Soglie del bosco, non odo parole che dici umane, ascolta.